0: ce? E ti sa cavina me ne va.
1: Ciao vai, ciao vai. Noi assi da cao. Se mi vivo a mano.
0: Noi assi da no modo. Se mi vivo a io c'è.
1: E non è.
0: Vedi ma o. E non sai a tua. A ti assi fuori. E subito. E subito. E subito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

0: Africa. Mene Ubana.
1: Shahada Mararosa. Come on, help me welcome Kids P.

lona di aras. Prevai katinantole se mandia siga katando. Hai kongir singe la kemo navira.